ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

0: Okay, I'm ready.
1: Non conti proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch. Vola sul palco l'uomo tigre. Occhio di bu, ti scruta il comodo. È una cravatta su di te. Con quella tuta attillata facevi il tuo gran varietà. Dentro una stanza affittata.